0: Bravo, questo giornalino, papà. Vabbè, questo è una decina, va bene, ma... Lo so che sono una risposta.
1: Bello, 94.
2: Out of us.
1: Simple train left by the 01 North Federal Highway. The plane started giving 1024 Walmart in Atlanta. Of course, being disconnected. Case number 1088. Showing route 1408.

0: Non, io passo. Allora, non so cosa. Una cosa, mi sembra una cosa netta.
1: It's a bird showing route 4844 Northwest 24 for case 201, 1845.
2: Sono free, clear and distance.
1: It's 24, 1845. For that same 1020 coming out of unit Juliet 406.